Poi siamo in Den Martin, that's amore, nadu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu radio for BFM 98.1.

Mighty, mighty, mighty, mil grazie, mia, il Signore mio, invira in te, vostro messaggio, invira che il fronte, tal giuftiere, Gesù.